0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Lafone loso tupe Samoa po America Samoa is a tau tau ngō fie. A wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso forele taitasi. Mai le aso luas full lua se tema. E o atu le aso luas full lua o ke topa lua o lua ono. O le ama fayo na lafo fua lau tupe Samoa po America Samoa. Pe afa pe sili atu I le ono se lau tala New Zealand. O lo e lafo ina me le Western Union ila la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus. I Westfield Manukau, Lynmore, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua, o Westfield Riccarton. Whaavave nei loa, oe nei e misia le avanoa I kouud whaapitua o vaiaso taitasi. Lafu nei loa I ainga I Samoa, I se tau taungofie lava.
2: A whaiti talitonu o solia se tu lafono ma I ainga o whaasalaunga, ma ua e whira ngalo e whaia sau whaetionga. Whaafsotai mai le Pacific Media Network I le ovalu salau, fitu ono tolu whanua. Pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai le pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi Manukau lua fatasi Auckland pe te fisote I sao le pulenga o aia inga fa'afasalaunga le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iwa ono pe sila la lato penga o fisote inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau onetau nu to tonu le luse fulu aso talu mai le aso le fa'asalalaunga.
3: Winga le tula fono mo le fa'aunga ina ofu fa'aola po life jacket I New Zealand atoa. E amata mai le aso iwa o ke topa luafe luse fulu ono. O le afa mamalu ina ai le faya le o ofu fa'aola ilungo wa'a fa'angota ma wa'a fo'lau mo ta fa'aunga ilungo wa'i masami. E ilalo I fo'le ono mita le umi. Mo le si le fia atili manisi fa'amatalanga. Anga I atu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
0: You're now listening to PMN Samoa.